we see Aji di Louisiana, Gidi Anoi, and Lenigi di Issued Ila, the preliminary injunction, Ebik Ichi at the NCAA, Ishibi Aji high profile eligibility cases, or the East Baton Rouge Parish, E Aji Anoi, and Lenigi William, E Jordan Issued Ila, E Aji ruling, E Ajibet, E Ajibate, the LSU, E Adi do, the submit Dolnil. I aji hladni zatinosh la I aji di men roster di between I aji shot the archigo doha archigo I aji conference I shi aji last week I announced that I la di have a potential punishment bin ye I aji di football do di jolin kittil niki I aji teams I aji bring da do linki di bi yishi di ex pros dan linki I aji aji ruling ki I aji di clear the way I la bin yeshi di LSU, iya di list, ar o linsgi di la I aje, iya di former NFL players, I baka I aje di rosters, ar iya di khani la shin da ningi, I aje at e iya di eligible, do lihi aje di na ningi, iya do lihi I bich im, iya di do lihi I aje di matter, di nasko I na nishigi, shi I aje ba na al diti baka go ne, iya di court sigi, Aro she ajdi do I ajda. She di coach ya kiffin. I ajdi I ado. I ada. She di bidit I LSU. Aro I ajdi ya di. I shu I abat. Any giddy treat do lindgi. I ajdi I a kids fairy. Aro I adi fairly go. I ajda. Aro nigo. She di Tony Clayton. I ajda di agadit ayin lindgi. Ben ya I ajdi athletes dan lindgi. Ardi jin ia justice gi si serve alia to justice gi I aja serve alia di bichin ia aja ia di sack I aja shi ia di serve I na lingo di sik as go I aja beheja I aja ia di be ia gumbo ado I aja ia di judge force bi la di be I aja ia to tiliki ardi Jordan anigo she ia be ia di consider di sanctions e bi kijin I aja di sack I ado ia di NCAA konda di rules I gishi aja di do ia ready da di issue do nil arat agi aja ia di time I gi aja ngore di Jordan bi decision I ashi me ke gune I aja di kasta nast e ia lke il kid di hearing ban altiko I aja bi di courtroom I a di ba banki di LSU campus di bi I a shi I aja athletics bi kede di athletics I took da I la I aja stand I di explain do nilike wa I bi nina I aja di I a di ba hato athletiki di na ta do lilti bi chi I aja da nini ki di college sports bi kede shi di turn da link di pro Ara di commissioner linke ajbit zil ko di sack. E ajshi di argued e la di be. Aro e di league di double down de la. E be shi di file de la. Di lawsuit di abik eje. E di ultra bi shi di federal court. Aro ant inje e aj e a. Di lawsuit ge aj di kachi. Binina go e aj di sack e di at eko. Di chance e aj e a di beche. E a di providing di former. Pros dan lingi, ebet a e an da lingi, e a dibi season, a di hearing ge e aja e a attend alia dibe Louisiana, Attorney General Liz Morrell, he aja filed e la e aja brief, be shini case e baka, e a di nito, e aja e a di athletes, e ge shi aja be e a di do, e la da da tagi di arguments. E bi ata hunt inje, ar di bi e yaltki go bi kede shi di ruling gi, ar di referred I la, di bi chen I aj di sack I aj di federal lawsuit, e gi shi di bi kijin LSU I aj di legal garbage I aj di nigo, ar I aj di ya di ya attempted I aj bi chen I aj di critical attack I aj bi ka I ya di judge I shi ya di I a message di bichin I nigo I aja I di ne I aja di rule in lago di bichin di nhe di kwa I aja nhe nasko I aja di bichin di jay I a da di lindo di nasko I aja di bichin

Sax de Lingi, Arship its auto ea delete it in tibitri ea chronic bronchitis, auto ea de informa sima, auto ea aja, ea de centers for disease control and prevention, ea aja ea de recognize, adaila ea aja de chronic obstructive ea de pulmonary diseases, de COPD de Lingi, ea aja, auto ulto de huje. E aj yadi yatahos a the heart disease. Ege aj din just okoshin yadi with this e aj bits ozge aj di et isigo eel in dinero. Ege e aj ado yadi dikin eel in di dat congo. E aj di hotel e aj bit nas lingi di arterial. E was ge aj ado di eel in he aj with this ge yat the j. Go e aja ado ea, di shin deco del ki ea di ris, di slingi e aja ea di, with janil kligi di heart attacks, ado ea di, with ease on the nago eel in di strokes, e aja ado ea stot di, load at easy yani, e aja hui disna, ea di toxics, chemicals dan slingi be yishi di tiel, e aja di with DNA. Ea di kaz eel e, di gasashis tra a dahilt ego, e aji lo tis de yan gi, wul tra goshi ea, wud ze zoli do, wud da yet do ishi aji ea di culinary cancer, e aji, wad di wud zin do, wud zin kita di aigi, ea di do pizil go eel e di weakening, aro di in dalt oagi, ea di lose the eel e. E ajdi at an e ajdi density, the slingy did skin score. Ado ea dishin lead at inti, but e aj what sinigi e adi robot zeal go di a e di nalt con halzing go e aje ardi he hit biki e adi fractures, do e ajdi rheumatoid arthritis e dat hagi ardi nantla issues that hagi. Ea shitin at oge ea bits anto ea di between dishinti type 2 diabetes ea alto di do ho go shindo ea di ho gum e ajdi disease il into be jo inigishi a oko il in he aje e bits anto di cardia ea di ea di slinigi e aje cataracts ar ea di ea fertility problems di ea di ajel chico do ala. Di the netto e aja, ea di sunnet and lingi aja ea, di yatahos a, akoshi aja ea di, ea nehote shiltens and go e aja, ea di resources ea and yatahola, ea shibaka di nicotine, petesk ekona el ingi di therapies, e da di behavior support programs that ege ya aja, to ajinsko ea di nat o e aja labedit ege e aja hilchen andolis aja arnesnilt andege arojana ol kidige Korean shishijado K3B 89.7 FM, donanit a arete koragone nan hidish nil.

Yeah, they are the Sinalt Arojana, that's a Gizigi Korean Shishijaro, KTB in 9.7 FM. Donani, it's a Kodo E yet Ola Bahuin, Zinigi DPSA, E Arj Lech Dish, Ar E Yadi Naat O, J Arj Yadi Bits Ardo, E Arj Deed, Egi, E Arj Hadal Agi, E Yadi Aranj Don Zago, E Arj Bits Ardo, E Arj Yadi Effects Deel Ninigi. Ia di side effects gi ashla be hil chitish ar ia di nat o e ar tko hol I si e ar di kasta at in de we ar di hut e si ar bi sin le gi di organs ar ia di bits ar do si ia khal le di as ye go di an arrang di term don zago di term help problems gi ia ar vado ia di na gaj gi di terms short term effects di lingi e ar di hata ye do But jail zoli gishi ajdi ea irritation eel in arodi bilitjilko e aji litigi ea shibits ando digil cosco a hul in do hotai ea within nile ado ea di ea hochesigi ea aji ea di tightness gi e aji le varoshi di a oko eel in di oxygen di lingi di at egi Arashi di carbon monoxide di lingi e bi di e alledigi e a sisun tsesk akun e yil e e a di oxygen e ajdi hot di li ajin zinigi e ajdi shi di li at e di bichi e ajdi fidget do e ajdi hot seeds in e a yitil ne vado e a altoshi di dago e yil e di hot j e lwaligi bik ako di heart rate di lingi Ia di nicotine ge ia raise eel in e ajde go dilki e ajde hwa dilgi silki di blood pressure ado ia di hwa j eel gwalig di heart rate ge si di ata na e ajde o ia hwi eel in ado din zago ia di long term ge di health risk e ge si ajde di ia di hwa j zoli e si di tki eel in di lung damage ia di tar The coat eel in e ajdi with j zoli bi do e aj ea di yilchkon e ajdi e air sacs di lingi arashibits ando ea di lead it in di bich di ea chronic bronchitis ado ea di informa sima ado e aj ea di centers for disease control and prevention e aj ea di recognize ada yila e aj di chronic obstructive ia di pulmonary diseases di COPD di lingi ia aj ado ulto di hwje e aj ia di ya da hol a di heart disease ege aj di njilt o gwasin ia di hwde il di aj bits oz ge aj di alt isigo il in di nero ege ia aj ado ia di digin il in di datkango ia aj di hwde il e ajbi na zlenigi di arterio e waz gi aje wado di il in hi aje wa dilgi e ya di tre go e aje ado e ya di shin teko dilki e ya di ris di lenigi e aje ya di wa jay nil kli gi di heart attacks ado e ya di wa kiz on na na go e il in di strokes e aje ado e ya lto di llod at isi yani e aje hui dilna Ia di toxics, chemicals dan lingi bi yishi di tki yil in hi aje di hwa DNA ia di kaz yil in di gasashi stra a dahilt ego I aje llo tis di yani gi wul tka goshi ia hwa zi zoli do hwa da yi do ishi aje ia di culinary cancer I aje wad di hwa zin do hwa zin lki da di ahi gi Ia di do pizzilko

0: Downs, don lingo bakashi aje, ia di single church, ia bi di decades auto ia, jin gi aje free but ilia na kin, and di zeda da bake de, she ia di trump ia di brought ila, she di bake stibe chen aje, di ba Chinese counterpart, Xing Jinping di bi aje, di may bi zeda da I aje meeting, auto ia aje di ba partner di bi di firm, ia shiti to ia di corporate da ia do ia di sign di bichin ia aj di zav to nilgi waro ia aj di hat ii ante ia nata hato nilgi di kat nana ari wang shi nigo di terzi yanta ia bige di bish abin sikis bakajan di video interview ia bits out of di Taiwan I shi aj di be I aj di bige di transis ike I aj di sik do niti ka iyeid I bakashi di not o talgib, ba aro ia di she I in shlango, I aji ya di definitely, di ia a ni di seriously, di affect I di she she career, development don dansa di aspects an lingi, I ya di she she in na, aro be she ya, polite highlights I hat o ya di China, I ya di ba pressure ya, bikichin she I aji ya di church gito I aji, di affiliate Italia gi bil I aji nasco I adi dispute di jin I aji I a release I la aro di Zion Church I gi shiga founded alia di be jin I bi na ke de milo an sisted bi khata I shi I di lato I adi in Chicago a koshi aji di bi ojigo I adi li yigo I da di hawan I a kin bi tia di zingi she I aji di unregistered ia di bel ia di Chinese authority aro ia aji di defy ia di Chinese government restriction to requiring ia aji ia di ta otlanigi ia aji di worshipped ia di bi ia di registered adiagi congregations ia aji aji di Shane Long ia she ia di Chinese ia aji di Zion Church ia aji pastor and lingo she di adi currently ia di study SN ia di koji United States je ia di estimate adi alse de khata ia aji ia di membership ige bolt kango ia aji asla de milia jilt ego ia belti belako di lad nizatin ia di worship sites dan linge bi ia aji di apartments do ta tango do ia alto shi di jandi karaoke bars dan linge shi di bi ia di banako di tisdin ilt ego kenta nas jago di tsitna I aji di China, war di butlato di Beijing, I aji, I adi titan di ya lego di be grips, aga di titan linege, I adi associating, di be li he aji authority di viewed, alia I aji di descendants, alto I a, be da halon shi di face, I aji di la di pressure, adi vidor, ki aji anigo, she encounter I aji series dan lingo, I adi challenges, adi di license, dan linge I aji firm, I aji founder do I a wang, I a mentor, zing, kai a idishi I a revoked alia do I aji I a buried alia bits on do, I aji I a di leave do nilige di country, aranan sa I aji gadit I dan linge, I aji I a di ba firm, gi aji di suspected, gishin I aji alia bits on do, I a di suspended, at alia bits an shi di pretzis dat dod nilgi I a bin yeti I a strand dozil igi I aji di wang nigo I aji chad zi aji di judicial authorities gishin aji ndi di lkit I a di firm gishin aji gad I tais dan lingi I aji I a di ndi dod nilgi I a di represent I a di cases I a bidit igi which in the Zion Church ado ia di leave di do lisi di company I si aji pe nigo I a khat zi aru di si bi sa I aji firms I ga di tai zan lingi I a din zan I aji switch di do lisi bi chen an sa I aji firms aru I aji I a di face di restrictions I a si di pe I a yi yi a I aji aru di I a baka di summer vacation I a bi Japan I a belli aji di ilka da jjit dan linigi I a di ilse di izzalat da wang nigo shi I a the Chinese authorities they call the Lado I Aje, the Dilke I Aje between Dogalke, a the meeting ye I Aje to Lil, a beation the best I Aje person, or the I Aska Negapation Yadido I Aje Yadi Pe to I Nashata Nigo I Abi di Beijing, or I Ada she decide I Lado I Aje di not a and Dogalke. Wardi Ba Fu, she is the founder of Lingo Aji China Aid, a non profit human rights organization based in Alia, the United States, Nigo Shidi Wang, but KC Aji demonstrated the enormous pressure they face in Digo Adit Ai, Dan Lingi He Aji Dare, the Aji Defy, the persecute the Christians, though. Ia di nan la di prisoners dan lingi, ia di kan san sige I aje, ado di ga di tae I aje lingi wang, I aje di saat I la di fulfill do lingi di alako di basic responsibility, I aje ia di ga di tae I an lingo, ia si benigo I aje ha zi, ngonde si I aje di bininago, I aje ba clients boltkango, ia di da tain aliagi, Ia di na lajit na zinigi associated alia ia bilti Beijing Zion Church igi aje warabi ia ba hozjiz di between the fear I aje shimpe abek ia di datse di do lil I aje di nana ia di target igi ado ia di fu urge I la di Taiwan I aje ba government I aje di between the protect di wang I aje ba family do Ensure do lili aje di yadi do I aje di forcibly di not an do kagi between mainland China arabi ilto shi di called I labaka di US do nantla ia di yadi Democrat government I aje di ia between di prepare ado lili aje di assist di Taiwan I bi ik id not kalgi I yadi solution wadi China I aje republic Ia di Security Bureau gishin ia di do adana ia di commit da si arabi ia ne dil ki di gi aja ia di case ara di Beijing ia aja municipal Bureau of Justice gishin aja ki da des ingi ia di legal licenses an nigo si aja ia di do ia authorized da ia aja di o di do lil ki bil ia aja di international ia aja di media Are the US State Department and Nigo the Chinese the Communist Party Gishi the X and Lingo Belti Aji the hostility Dibikijo the Christians and Lingi Aro Shidi especially he reject the Iladi Party interference Aji by faith Aro the chose the Aji worship Aji independent house churches Aro Aji called the Ila Ibaka di party, di bihoto ahlige, wat indi di party, shi di people gay ajdi of faith, gay I ajdi ia engage di bihit di religious activities, ia di agate di nazit, gay aja retaliation, dan linge ya aja, aro shi aja ia di Chicago, I aja, ia di Taiwanese, I ajdi bishnat, I ajin dad no binche, She built I Aji il Kadaj Jate and Lingi Wang, she had sought I Ladi Kato Waligi, but Sando I had local authorities. Ara she request I la permission. I Aji Yadi state I do Lilgi. Ara she yabi I had content. I had in Antla the countries. Ara I Aji Taiwanese authorities. I Aji Beho a. I Aji Be di between the remain. I Yabaka I a. The island, yeah, the Naganja, I aj, yeah, the Tadlet, do litigi, I aj tai, one, gi aj di do accept the case, gi ia, the political asylum, ibits ando the mainland China, binagoshi aj di tensions, ibitkagi, ia the Chinese government, out of the ruling, ia the Democrat, ia the Progressive Party, gi ya aj, out of the Taiwan, ishi aj, Idi China di view the Yosin di Lato I Aj territory I di do I abe the Hotlondo di former I a refugee policy I Aj di relation di Batkagi di Beijing do Taiwan gi aji di salin increasingly strain aro I aji island alto si yadi salin yadi increasingly worry I aji security risk propose ali agi bay di China aro I aji the night ali adi permanent residency I aji di between di sa di people di sig di ingi I aji tata tata nalgi but ando I adi Hong Kong bin nago si aji Beijing di tegu il kilgi I adi control I bakago I aji kenda si jaji do I adi tegu il kilgi di sanctuary I bakari people but ando di China he aji di da asiaki do I adi immigrate da zagi between di Taiwan I aji da nigo I aji da haza an aro I anada hanada antlenge I adi Bakhurst Romania I adi nata hane I adi milit ego I aj di aninda kago di orthodox Christians tki kai iabi di Romania the capital binye di candidate shi precision gi aj eliminate I a di trial dan lingi mitzado I a di giant national cardinal di bichin I aj di per sent a hill I aj di historic site di considered alia di circuit di bichin di Romanians orthodox gi aro I a di procession dan lingi I ajdi lights gi ajdi yadi lato I adi di iska program I ajbin ye di te bigo di addition gi ajdi international meeting I ajdi orthodox youth and lingi I abi gi I ajdi Bakhurst I ajdi akwi nacha ilhina il tagishi ya I adi bring alzan di ilhi jen di na kidamili ajdi ma'a di tenizna din il tego Bida khaiki shi di stkha a tahton li ya tkha tino shla I aja bida khaiki ar lako shi bits ando di Romania ar I aja yadi disporia donan la di orthodox I aja kin bits adata zindo ar yadi pilgrims I bits ando di dozenilt ego di countries I yadi carry da yi la di candles do tahnat agi bakagone I yadi was sheer risk gi yadi ntini gi aj da yila I aj di way dan lingo bachin I aj di pet siriet I adi hiyo hawan bachin I aj di headquarters gi aj di Romanian I adi pet I adi sati gi I aro I adi pet sela residence gi do I adi cardinal gi I aj aro di Romania gi I adi lago I adi lago di I hosts I adi counties di countries bi ye aji Europe Union I abil managu te pitino shla I adi chibe I aji population di identify I gi aji di religious aro I adi Romanian Orthodox Church gishi aji di bazilko institution I aji dan nego I aji critical role bi ye di kwego shi di people I aji ba anna and linge ya aje to atnitsko e ya dis religious news e ya tlchina ando le ara kha arnes nil tsande ge ara jina ul kidige korean shi shi jara k tribi e 9.7 fm donani tsa ara de korogone nan khidish ni
1: a khe ajo tan khil naz ne to ya te ke e ya to ti tin tsa ta hezil do asar I to le chen to Ahehe, Nagay 25 years ago, Nagayha Apiajayato, 4 commercial airplane, Ayati Kin Aja, Yitest in the 8th. 25 years ago, Yanta, the hot in Tada, the Miliazadon, watch it be Gakoko Aya, Adi Inanta has a ground zero, the Hasnik at Ada Memorial, Esto, Ada Dayato, former President George W. Bush, Do, Bill Clinton, Barack Obama. Joe Biden she e ada da holon de ilto e a con Trump de ninge e ad ado ad ado ani ada do da do hotit zeta ani de ta yan ti go ban ti ta e ya hot o nila e de ya shin ada behen ni ko do bje ya da yoji go da relatives dan leni shin ko ta e ya ban as de ilto a con ka de ya tra tra ta hezi lo atari do lechen